bum bum ba da da da bum bum bum ba da da da bum bum bum ba da da da mm-hmm.